0: Anche a Naro, in provincia di Agrigento, sono le 2. Buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 30 luglio, buona nottata da Raffaella Coppola. Si allarga sempre più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania, allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump, colpiremo duramente l'Iran, promette il tycoon. Torniamo in Italia con un tragico incidente sul lavoro. Ha intuito che la tettoia di legno stava cedendo e ha avvisato il figlio di fatto mettendolo in salvo, ma poi è stato travolto dalle macerie. È morto così Antonio Delrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Il figlio, 26 anni, è ora ricoverato in codice rosso. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I due ventenni nell'udienza di convalida hanno negato di aver preso parte alle violenze. Nell'ordinanza il GIP scrive che obiettivo dei No TAV era fare più danni possibili ai cantieri e alle forze dell'ordine. Infine il calcio, pronto il Mancini bis per la risalita azzurra. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 abbandonò la nazionale per l'Arabia Saudita. Farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure in atto sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano è chiuso fino alle 5. E poi sulla 12 Genova-Rosignano, il tratto tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova è chiuso invece fino alle ore 6. Per ogni percorso alternativo potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Animaletti notturni, anche pesciolini. Come fa il pesce, scusa Vane? No, questi sono i bacetti.
0: Ah, questi sono i baci.
4: Il pesce.
0: Non lo so fare.
4: Amici che siete all'ascolto, prendete un telefono, anche due o anche tre, e chiamateci allo 02 25 15 15, raccontateci quello che state a fare.
0: E soprattutto la vostra estate, ok? O 378 378 1025, anche un vocale.
4: Va bene, possiamo ripartire, vamos!

0: Madness dei Muse, Madness su RTL 102.5. Sono le 2.10. Molti messaggi che arrivano al 378-378-1025. Se vince, che siete in viaggio in questo momento, avete fatto la scelta giusta? Ovviamente sì, se non c'è traffico. Siete partiti a che ora? Alle 11 per arrivare dove? A Reggio Calabria, a Lipari, alle Eolie, dove
1: chi
0: siamo adesso?
1: Chi lo sa? Magari in Puglia, in Calabria, Campania, sì. Isola d'Elba, Sardegna e tante destinazioni. Salutiamo ad esempio chi ci ascolta, sì, da Bari, Francesco, grazie per il tuo messaggio. E poi c'è Claudio che dice che questa sera la vera protagonista, ovviamente a parte la musica RTL 102.5, è la luna. Sì, e quindi bisogna capire anche a chi dedicate voi la luna.
0: Il mondo ha dedicato la luna, ogni persona ha dedicato la luna piena al proprio amore, insomma, luna piena. Io, per ciò che riguarda le vacanze, non capisco quelli che vanno adesso nei posti freddi, quelli che vanno nel nord Europa.
1: Gli amanti della montagna, gli amanti, esatto, del freddo, o meglio, gli odiatori del caldo.
0: Sì, per piacere, io, per me l'estate è caldo, è mare e sole.
1: Il mondo è bello perché vario, non ha variato.
0: Esatto.
1: Ascoltiamo intanto un vocale.
2: Ciao Armandino, ciao Vanessina, dottor Leo. Comunque ragazzi, io sono uno di quei nottambuli che per esempio ha dato cilecca, che non ha fatto l'amore, ma sto andando a lavorare, come sempre. Far partire un 7-8 mila passeggeri solo il mio turno. Ciao, un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Cosa c'entra fatto cilecca, non ha fatto l'amore?
1: No, perché noi prima parlavamo delle persone che magari stanno facendo anche l'amore prima di ascoltare America di Gianna Nannini, e lui non l'ha fatto.
0: Io non ho parlato di questo. Quando
1: non
0: abbiamo
1: lo
0: parlato?
1: Io secondo non... me hai no, parlato.
0: Io
1: di
0: non
1: questo.
0: L'ho detto assolutamente.
1: Sì, sì.
0: C'è Amelie con Non è Francesco.

0: di te.
1: Presentissima sui social, Elisa, l'abbiamo sentita con Eppure Sentire, e è in forma, fisicamente in forma.
2: Molto in forma anche ai suoi concerti, sì. Insomma, ha fatto cantare il pubblico, e per questo molti l'hanno anche criticata, perché dice che ha fatto cantare troppo il pubblico.
1: Ma se c'è una canzone che piace, perché non farli cantare?
2: Sì,
1: dai. Allora, attenzione, noi non vi facciamo cantare, ma invece vi facciamo parlare.
2: Bravo.
1: Con i vocali.
3: E oppure quest'anno porterò mia moglie alle Maldive, e il prossimo anno la vado a prendere.
1: Giovanni, non si fa, Giovanni!
2: Ma scusami, la porti e poi la lasci lì un anno, ma lei secondo me sarà felice, non volevo dirtelo, ma te lo dico.
1: Ha fatto una battuta, no? Di solito quando si fanno queste cose, tipo, allora andiamo a cena fuori, amore, sì, dai, dal balcone, ti porto fuori.
2: Facci tu. Ascoltiamo l'altro vocale.
4: Nessuno sa come fa il pesce, nessuno sa come fa il coccodrillo, però io so come fanno le zanzare.
1: Questo è il messaggio, bellissimo, molto bene.
2: Comunque, se c'è una zanzara, non ti preoccupare, Claudio, che vengono da me.
1: Dove?
2: Le prendo tutte io, non c'è problema.
1: Attenzione, anche da me, sì. C'è il grande calcio internazionale e incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
2: RTL 102.5 è radio partner dell'evento fino a sabato. Saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi sempre.
1: Esatto, chiamateci adesso 02 25 15 15 se vi va, oppure un bel messaggio vocale al 378 378 1025. La vostra estate, in primis quello che fate e quello che non fate,
2: vi e soprattutto quello che non fate,
1: che cosa vuoi sapere?

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Se ti innamori muori, Noemi, su RTL 102.5, e se cadi ti puoi far male.
1: Male, male, male.
0: Noemi, come ti è capitato? Ci dispiace tantissimo, mannaggia.
1: No, comunque è fortissimo, perché anche dal letto di ospedale si sta riprendendo, ovviamente ha tranquillizzato tutti i fan, sta lavorando.
0: Bene.
1: E si vede una foto che ha pubblicato lei con il PC che canta, magari compone, no? Perché
0: già,
1: anche nei momenti di difficoltà, cioè puoi
0: in
1: cercare di dire
0: difficoltà.
1: Puoi cercare di tirare fuori quello che hai dentro,
0: ma
1: capito?
0: Che cosa c'è? Ma perché parli così? Sembri Giovanni da Palermo.
1: È perché ho sentito prima il messaggio di Giovanni.
0: Esatto. Allora, insomma, piccoli incidenti che possono,
1: mamma mia,
0: succedere. Alcune volte ci fanno anche sorridere quelli che troviamo sui social, no?
1: Cioè, le cadute, soprattutto ci sono delle cadute pazzesche.
0: Non si dovrebbe fare. Però, insomma, alcune sono divertenti.
1: Ma quante volte lo so.
0: Quando si apre la botola, boom, sparisce.
1: È capitato poi, a me ad esempio è capitato una volta di cascare e poi vedevo le persone tutte che ridevano e nessuno che mi aiutava.
0: Ma come si fa?
1: Cioè, ma non si può, ma perché?
0: Non si può, assolutamente. È tornato il nostro amico Stefano Albenga, ci ha mandato un bel vocalino, grazie.
1: Ciao, salutiamo, Stefano, grazie.
0: Salutiamo tutti i panettieri e i panificatori del mondo.
1: E
0: viva il pane, viva il pane.
1: Se tu dici così, lo sai che io devo cantare Evviva, evviva, ovunque.
0: Evviva, evviva anche per la nostra bella novità.

0: Tell me, baby, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5. Quante cose? Tell me, baby, dimmi, baby. Cosa mi vuoi dire in questa notte caldissima, baby?
1: Ti voglio dire che non vorrei mai portarti in questa spiaggia. Perché? Molto famosa in Cina, Damaesha Beach. Cioè, sai quante persone ci possono stare?
0: Damaesha Beach.
1: Sai quante persone ci possono stare?
0: Sì, quante ci possono stare?
1: In un chilometro e mezzo, meglio, in un chilometro e 400, proprio per essere precisi, ci possono stare fino a 190.000 persone, perché devi sapere che è una spiaggia gratuita, facile da raggiungere anche con la metro, e quindi per rinfrescarti cosa fai? Ti butti in spiaggia. Scusa, c'è nessuno!
0: Mamma mia, ma come stanno uno sopra l'altro, no, uno ammucchiato all'altro?
1: Ma allora, se tu guardi l'immagine che gira online, cioè, non è che è affollata, di più, perché è piccolina.
0: Poi ci sono delle cose che loro fanno in spiaggia e cose che noi facciamo in spiaggia, che per loro quello che facciamo noi è davvero una cosa, voglio dire, anche esuberante alcune volte, e per noi invece loro non fanno assolutamente nulla.
1: Aspetta, mi sono un attimo persa.
0: Cioè, noi facciamo
1: gli ombrelli.
0: Noi facciamo delle cose strane per loro in spiaggia e loro per noi fanno delle cose strane in spiaggia.
1: Adesso ricorda che ogni tanto sono bionda, quindi
0: vabbè.
1: Comunque, se oltre a tutte queste persone cioè stanno anche con l'ombrello, secondo me diventa un po' complicato, non con l'ombrellone.
0: Ma noi stiamo con l'ombrellone, non ho capito.
1: E loro con l'ombrello.
0: Io l'ho provato l'ombrello sotto il sole in quest'estate, nella settimana che sono mancato. Devo dire che ha fatto il suo dovere, ci stai riparata dal sole e cammini anche alle 2 del pomeriggio.
1: Non ci hai convinto?
0: No,
1: no,
0: io sono stato
1: no.
0: Benissimo.
1: Vabbè, felice tu, felice tutti.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RTL 102.5, 2:41 minuti. Quindi abbiamo detto prima che questa spiaggia giapponese, cos'era?
1: Cinese,
0: bene, fanno delle cose strane. Per esempio,
1: no, è solo super affollata.
0: Comunque, e io dicevo delle cose strane che facciamo noi per loro e loro per noi. Per esempio, noi il riso come lo mangiamo? Lo mangiamo col burro, lo mangiamo col parmigiano, lo mettiamo nell'acqua, ci mettiamo tanto sale.
1: Sì, io loro frutti di mare, grazie.
0: Benissimo, al tavolo 4, ma no!
1: RTL 102.5.
0: Scusami, loro invece lo fanno diversamente. Il riso loro lo mettono soltanto a bollire, a vapore, non mettono nessuna cosa, nessun sale, niente, e lo mangiano tutti i giorni.
1: Però ci possono mettere anche dello zucchero, fare il sushi, esatto, fare dei roll.
0: Volevo ricordare
1: fare un poké
0: ai nostri amici cinesi,
1: sì?
0: Il riso è stringente.
1: Mangiatene poco, stai dicendo. Vabbè, poi è tutto stringente, soprattutto quando magari cambi dei posti, cioè il bagno non è tuo. Ecco, vabbè, vai in altri luoghi, ma non ci pensate, arriverà
0: tanto
1: il momento giusto.
0: Mi piacerebbe tantissimo sentirti, ma abbiamo un vocalino.
2: Buongiorno super nottambuli, è la prima volta che vi ascolto, siete davvero molto bravi, fantastici, soprattutto il signor Piccolillo e la signorina Vanessa, veramente bravissimi. Non è vero, sono Gianluca il vigilante matto di Pescara che molleggia a tratti.
0: Gianluca, mi sei piaciuto
1: tanto.
0: Questo messaggio mi è piaciuto,
1: bravo, a me piaci sempre,
0: ecco, insomma.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore su RTL 102.5, 7.50 minuti. Torniamo a occuparci di calcio. Sono tanti i fronti che vogliamo approfondire oggi, perché tante sono le notizie, un po' anche le polemiche, se volete, che stanno coinvolgendo questo sport. Da un lato, ieri la prima conferenza stampa di presentazione di Mancini, che è tornato, si è scusato, e allora da lì tutta una serie di discussioni, di polemiche su questa scelta di Malagò di tornare a Mancini. Dall'altro lato, le polemiche per il nuovo piano commerciale proposto da Infantino per la FIFA, questo progetto che prevede un consistente ingresso di investitori privati, e allora dall'UEFA, insomma, poi a tante altre realtà che sono molto dubbiosi su questa proposta. Facciamo il punto con Enzo Bucchioni, che torna a trovarci, giornalista sportivo, lo conoscete spesso ai nostri microfoni. Enzo, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ciao.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, ho sbagliato e mi spiace, così ha detto ieri, in realtà le scuse erano un po' più ampie, così ha detto ieri Roberto Mancini. E allora la domanda a questo punto è se queste scuse basteranno, se resteranno strascichi di polemiche sulla vicenda dell'Arabia Saudita, oppure se a questo punto e dopo i tormenti degli ultimi giorni conterà solo una cosa, cioè i risultati che arriveranno.
2: Accettiamo le scuse, come in tutte le situazioni, anche in questa. Mancini da tempo ci aveva detto che sarebbe tornato volentieri alla guida della nazionale già un anno fa, e poi del resto non c'erano altre soluzioni. I nomi potevano essere in questo momento di difficoltà soltanto due: o Mancini o Antonio Conte. Pirlo non era proponibile, non aveva il curriculum necessario, quindi è un allenatore che ha già vinto con l'Italia, ha commesso questo sbaglio, l'abbiamo sottolineato, chi non sbaglia. È tornato cospargendosi il capo di cenere, io dico lasciamolo lavorare, poi hai ragione tu, e poi i risultati ci diranno come andrà a finire. Santo, le polemiche nel calcio italiano sono sempre all'ordine del giorno. In questo momento, tra l'altro, sono tre volte che saltiamo i mondiali e il nostro calcio è ai minimi termini, e qualsiasi cosa venga fatta viene guardata con sospetto e con l'idea: non volete tirarci fuori da questa situazione, non avete le idee chiare. Speriamo invece che Mancini abbia le idee chiare e dell'energia. È uno dei migliori in circolazione, è un vincente, come si dice, ha vinto dappertutto, dal giocatore, da allenatore, quindi prendiamo anche il lato positivo, speriamo che questo nuovo corso davvero riporti una nazionale, non ti dico all'altezza dei tempi migliori, perché i giocatori poi non ci sono, siamo in un momento di difficoltà, però che almeno ritrovi un'identità, un'anima, certo. Già a cominciare dalle difficili partite che ci saranno alla fine di settembre, la prima con la Turchia, poi il Belgio. Poi la prova del campo sarà quella decisiva. Le polemiche saranno spazzate via dai risultati, come sempre.
1: Come sempre. Da cosa ti aspetti che parta? Ieri anche in conferenza stampa si è parlato molto, per esempio, dei giovani, no? La fiducia nei giovani che lui ha sempre riposto. Qual è il principale cambiamento che ti aspetti?
2: Io mi aspetto che Mancini, come ha fatto nella precedente esperienza, io sottolineo questo europeo vinto nel 2021 perché è stata una grande sorpresa, chi si sarebbe aspettato, la situazione era già difficile, eppure Mancini ce l'ha fatta. Cosa, facendo cosa? Dando un'anima, dando una personalità, un'identità alla sua squadra, convocando anche giocatori

0: sorpresa. Ricorderete, Zaniolo lo portò in nazionale ancora prima che debuttasse nella massima serie. Farà questo perché Mancini è un personaggio di grandissimo spessore sotto questo aspetto, ha una personalità straordinaria e deve darla anche alla squadra, identità e senso di appartenenza che si è un po' smarrita. E poi la cosa più importante, liberarci da questa paura che ha costretto la nazionale poi andare sì. anche ai rigori contro la Bosnia, una squadra battibilissima, invece eravamo bloccati dalla paura. Ecco, questo deve fare Mancini. So che non è facile, ma non c'è altra strada.
1: E, Enzo, qual è, siamo quasi in chiusura, poi arriviamo anche alle questioni mondiali, a questo punto la missione invece di Claudio Ranieri, che nelle scorse ore ha detto questo incarico è il coronamento di una carriera.
0: E qui faccio un pochino più fatica a capire il ruolo di Ranieri, sinceramente. È un personaggio straordinario per la carriera, per quello che ha fatto, la Premier, lo sappiamo benissimo chi è Ranieri. Però non è mai stato, vogliamo definire, un progressista. Io lo vedo come un conservatore, anche dal punto di vista del gioco. Ha sempre fatto con le sue squadre un gioco all'italiana. Chiamiamo a riformare il calcio uno che non riforma. Poi che ruolo avrà all'interno della Federcalcio? Il direttore tecnico, serve un direttore tecnico alla Federcalcio? Non lo so, c'era Gigi Riva una volta che faceva il team manager e faceva tutto, era un personaggio straordinario. Quei personaggi lì forse non ci sono più. Non resta che augurarci che Ranieri si ritagli un ruolo vero, possa portare la sua esperienza nazionale. Io qualche dubbio l'ho, soprattutto mettere un allenatore, perché un allenatore ancora Ranieri lo sarà per sempre allenatore,
1: certo.
0: Sopra un altro allenatore. Avete visto cosa è successo alla Roma quando lo stesso Ranieri è stato messo sopra Gasperini e sono andati in conflitto rapidamente. Spero che non succeda anche in nazionale.
1: E senti, che dici di questo mondiale privatizzato che vuole fare Infantino, che non ha, diciamo, non gode di ottima stima ultimamente durante questo mondiale in particolare?
0: C'è un ridicolo e abbiamo superato il ridicolo che le cose che succedono attorno alla FIFA, e nessuno riesce a fermare questo personaggio. E stanno vendendo il pallone, cioè il pallone non ha un proprietario, il pallone è di tutti. No, Infantino se lo sta privatizzando, cercherà di vendere, sta cercando fortemente, ha già formato tutta un'organizzazione per andare entro settembre a vendere l'organizzazione dei mondiali a fondi di investimento, a privati, e pensa che se andate a vedere nello statuto della FIFA è una società senza fini di lucro. Qui abbiamo creato un mostro nel quale non c'è più spazio per il sentimento popolare, per l'anima, per i valori veri. Se pensate che il biglietto che costava meno alla finale dei mondiali costava 1500 euro, cioè vi rendete conto dove stiamo portando il calcio? Ma ce ne eravamo accorti, campionati in Arabia, questa certo. unione di intenti con Trump. Quindi io spero, e ci sta avvenendo, in una grossa reazione di tutte le componenti. Le 211 federazioni affiliate alla FIFA dovranno dire fortemente no, la UEFA l'ha certo. già fatto. Il calcio deve rimanere quello che è, non deve diventare ancora di più un grande business con la pubblicità all'interno dei tempi, tutto quello che abbiamo visto ai mondiali, che prevedono ancora maggiore, ancora più amplificato. Fermiamo Infantino. L'anno prossimo ci sono le elezioni, spero che lì prenda veramente una lezione, che se la ricordi.
1: È così, questa cosa della finalità di lucro che non c'è nello statuto, devo dire, ci apre un mondo, perché è una cosa estremamente curiosa e allo stesso tempo che va fortemente in conflitto con la realtà che abbiamo sotto gli occhi, abbiamo avuto negli ultimi anni. Grazie per averlo sottolineato e per aver...
0: inaccettabile.
1: Infatti, per aver commentato il momento che sta vivendo il calcio, sia il nostro, sia insomma quello che guarda anche agli altri paesi. Grazie a Enzo Bucchioni, ci sentiamo presto.
0: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona giornata a tutti. Presto,
2: grazie, ciao. Grazie Enzo. State con noi perché tra poco vi portiamo in montagna, nella prossima ora andiamo a capire un attimo questo boom di cui si parla molto, no? I dati registrano un aumento delle presenze anche rispetto agli scorsi anni, forse sarà il caldo, forse sarà una tendenza del momento. Vi racconteremo la storia di un sindaco alle prese con le proteste di alcuni turisti che non vogliono che le mucche vadano in giro per il paese, sì. Ma è una storia molto particolare.
1: Non è solo un tema di rumore, è anche un tema di odore.
2: Ecco.
1: Ma state con noi che ne parliamo tra poco.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tetua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927. Insieme per salvare vite.
5: Anche a Castellalto, in provincia di Teramo, sono le 8 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 30 luglio, ben ritrovati e buona giornata da Max Viggiani. La scorsa notte le guerre contro l'Iran e in Ucraina sono tornate al centro delle attenzioni. Gli Stati Uniti hanno effettuato potenti bombardamenti, come precisato dalle autorità americane, su Teheran. È stata la risposta agli ultimi raid iraniani contro basi statunitensi in Medio Oriente. Per la prima volta ieri ha partecipato alle operazioni militari di Washington anche l'Arabia Saudita. In Ucraina invece ci sono stati raid russi con almeno 8 morti. Massimiliano Mantiloni.
6: Missili russi su Kiev e altre regioni dell'Ucraina per una nuova notte di guerra a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, si registrano morti e feriti, tra le vittime due bambine di 5 e 12 anni. In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico ha colpito un'abitazione dove viveva una famiglia numerosa, compiendo un'ennesima strage. Vittime anche a Kiev, a Poltava, diversi feriti si contano a Leopoli. Poco prima dei raid notturni russi il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Martedì scorso il leader ucraino ha incontrato alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump e ha discusso della possibilità che l'Ucraina produca internamente gli intercettori per i sistemi Patriot. Putin perde 30.000 soldati al mese, ha sottolineato Zelensky, eppure non vuole fermare questa guerra.
5: Adesso il botto e risposta ieri tra Grillo e Conte. Alberto Ciapparoni.
7: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Così torna Beppe Grillo, quello vecchia maniera, con un post sul suo blog dedicato ai 5 Stelle. Una prassi molto frequente nel passato, ma ora un'abitudine caduta in disuso negli ultimi anni. Grillo adesso non risparmia critica al movimento, ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Immediata però e secca la replica del leader attuale pentastellato. Sentiamo allora proprio l'ex premier Giuseppe Conte.
8: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, beh, insomma lui aveva detto che dai che è un grillino, attenzione, fate un po' fuori.
7: E là dove tutto ha avuto inizio, ovvero la rete, non si risparmiano affatto critiche a Grillo, che da accusatore finisce sul banco degli imputati nei commenti social al post. Gli utenti difatti lo invitano a restare ai giardinetti.
5: Lo sport ieri nella sede romana della Federcalcio, la presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Enzo Tamborra.
9: Inevitabile per Roberto Mancini tornare ieri, prima di ricominciare, dal traumatico divorzio di 3 anni fa, quando con un titolo europeo conquistato nel 2021, ma anche l'eliminazione dei mondiali del 2022, decise di lasciare la panchina azzurra, attratto dalla sontuosa offerta del calcio arabo. Sentiamo le parole del commissario tecnico della nazionale.
10: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita.
9: Mancini ha anche detto che per farsi perdonare deve riportare l'Italia dove merita. Accanto a lui il direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha definito questo incarico il coronamento di una carriera. Infine un pensiero tenero rivolto a chi, come suo nipote di 12 anni, non ha mai visto la nazionale mondiali.
5: Meteo e traffico.
11: Piccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
2: Caldo, caldo, tanto caldo. Avete visto che in Giappone hanno anche brevettato un grande frigo. Tu ci entri dentro e quello ti tiene più o meno al fresco. Paolo Quarazzon, Trebimeteo, dov'è che troviamo il fresco? Buongiorno.
0: Allora, cominciamo a ordinare quel frigo. Io lo voglio. È meraviglioso. Allora, e dove lo trovi? Si fa fatica davvero. Perché guarda, avremo temperature nei prossimi giorni davvero alte. Già oggi tocchiamo anche i 37-38 gradi. Pianura padana e zone interne dell'Italia centrale. Prossime giornate si arriva anche a 40 nel weekend e pure settimana prossima. Uno dice vado al mare, abbiamo il mare che ha più di 30 gradi, proprio la temperatura, ecco, dell'acqua del mare. Quindi vabbè, è sempre un piacere entrarci, però è calda anche lei. Vado in montagna, manco lì, lo zero termico a 4400 metri, temperatura di 0 gradi e praticamente andare in cima al Monte Bianco o quasi. Quindi anche in montagna si sta meglio, però caldo ben oltre la norma anche da quelle parti. E ti dirò di più, secondo gli ultimi aggiornamenti questa ondata di calore potrebbe essere anche un po' più lunga di quanto vi anticipavo, quindi andare avanti forse viene anche al 10-12 agosto. Poi vi aggiornerò, ma cominciamo a ordinare il frigo, secondo me resta un'unica soluzione se ne
2: così. Al momento è quella. Grazie al nostro Paolo Quarazzon, torniamo a sentirci domani in diretta, un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
3: Via Radio.
12: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna ci sono code per curiosi. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il nostro numero unico all'803-111. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, si registrano 3 km di coda tra via Togliatti e la tangenziale est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano Brescia con code a tratti tra Dalmine ed il bivio con la 58 in direzione Milano e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como Centro e Chiasso Merci verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie, ci risentiamo alle 9.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Eccoci qui, 8 e 7 minuti, buon giovedì 30 luglio in diretta dalla Calabria, dal TH Resource di Praia a Mare. E allora da oggi, formazione di servizio, 30 luglio, la carta d'identità elettronica per gli over 70 diventa a vita, ok? Quindi non bisognerà rinnovarla ogni tot anni.
2: Esatto, si parla di una platea di circa 10 milioni di persone che fortunatamente, insomma, non avrà più l'incombenza di andare a dover rinnovare ogni volta la carta d'identità.
14: E beh, diciamo che è una bella comodità, ci fa piacere darvi anche queste notizie. Intanto arriva Anna.

0: Anna su RTL 102.5 alle 8:10. Allora torniamo a parlare di vacanze, ma non solo mare, perché il caldo in questi giorni porta molti italiani a scegliere anche la montagna. Uno potrebbe dire, questo succede ogni anno. In realtà sembra che quest'anno si registri già un più 6% di presenza nei comuni montani rispetto allo scorso anno. Quindi ci vogliamo collegare con Marco Bussone, intanto presidente dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, per capire come sta andando questa stagione. Grazie e benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a voi radioascoltatori.
2: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, aumenti di quasi il 6% rispetto al 2025 di presenza nei comuni montani. Come se lo spiega questo dato, Presidente? Partiamo da qui.
1: Ma sono i primi dati di un'estate nella quale il cambiamento climatico, lo sappiamo, si fa sentire. E nella crisi climatica ci sta anche un eccessivo caldo nelle città che espelle all'esterno. Questo è un tema sociale, sociologico, non soltanto legato al turismo. La montagna accoglie perché naturalmente garantisce temperature più efficaci, più adatte a questo tempo. La montagna accoglie perché è capace di accogliere, non soltanto perché la città è troppo calda. Da anni, ormai dal Covid in poi, assistiamo a dei numeri in crescita molto positivi. Vogliono dire che c'è un'offerta migliore. C'è una differenziazione dei flussi, non soltanto più tradizionali, mete turistiche, mare e grandi città, che invece si contraggono, in particolare le città d'arte si contraggono nei numeri degli arrivi, e la montagna però ha migliorato l'offerta, questo è sicuro. Non soltanto più alcune grandi capitali del turismo, pensiamo a località più blasonate, ma anche comuni più piccoli che insieme hanno montato un'offerta turistica efficace sono destinazione, diventano destinazione, sempre però con una capacità di riconoscere chi c'è in quei territori. Chi va nei piccoli comuni della montagna non può bypassare chi lì ci vive tutto l'anno. Questa è una condizione abbastanza importante a nostro giudizio.
0: Certo, insomma, non bisogna stravolgere le comunità, e tutto questo e questi numeri portano il sistema montagna anche ad attrezzarsi, a organizzarsi per gestire un tipo di turismo che è sempre di più spostato anche sulla stagione estiva. Tutto questo si traduce in costi che aumentano o non è detto che sia così?
1: No, non è detto che sia così. C'è un'offerta, come il nostro paese è capace di offrire, adeguata a tutte le necessità. Ci sono opportunità di svago con l'outdoor, quindi tutte le discipline che si possono svolgere all'aria aperta, al cicloturismo, ai percorsi a piedi, che sono adeguate per tutti. Io dico però, e insisto su questo punto, cioè chi si reca in quei territori deve riconoscere quello che trova, e la montagna ha dei precisi, e anche in tempi di cambiamento climatico cambia il modo di fruire la montagna. Ci sono dei luoghi che hanno una serie di attenzioni maggiori, servono gli adeguati equipaggiamenti, in particolare in alta montagna, e non si può andare senza essere attrezzati e preparati. Su questo serve molta attenzione per evitare anche situazioni di pericolo. Dico però, guardiamo a chi si incontra. C'è un storico claim della nostra associazione che dice: compra in valle, la montagna vivrà. Questo vale in particolare per i turisti, non portare tutto da casa, anche se fai un'escursione, andare in quel negozio, perché quel turismo che arriva su quei territori riconosca che c'è un'economia che va salvaguardata. L'Italia, certo, è fatta al 50% da comuni montani, salvare quei comuni passa anche da un turismo più consapevole.
0: Sì, insomma, e a proposito di comunità e di abitudini, Presidente, resti un attimo collegato perché le facciamo sentire una storia che arriva dalla provincia di Bergamo, dove c'è un sindaco che è alle prese con una polemica scatenata dai turisti. Allora andiamo a Serina dal sindaco Michele Villarboito, che è collegato con noi. Grazie sindaco e buongiorno.
3: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, un fastidio che deriva da rumori e dagli odori tipici in realtà, no, della vostra zona. Le va di raccontarci che ore state vivendo e di cosa si lamentano questi turisti?
3: Sì, buongiorno. Allora, sono state postate delle polemiche sul fatto che non rispondevo e non volevo incontrare chi si lamentava per la presenza delle mucche e il suono dei loro campanacci. In effetti è proprio vero. Alcuni villeggianti poi hanno dichiarato di aver lasciato la nostra località proprio perché infastiditi da questo rumore. ecco, di queste mucche nei prati, nei pascoli qui nei dintorni di Serina. In realtà non è così, nel senso che la mia porta è sempre aperta, ma il punto non è la mancanza di disponibilità all'ascolto, ma proprio la natura della richiesta, nel senso che come sindaco posso mediare su tante cose, ma non certo firmare un'ordinanza per silenziare la natura e imporre il silenzio agli animali da pascolo. Quindi ho preferito rispondere pubblicamente con un pizzico di ironia proprio per stemperare i toni, spiegando che su certi temi di identità e di lavoro agricolo la mediazione è ammissibile e un po' la compressione reciproca, facendo con ironia un'ordinanza speciale dove ho scritto: ho appena provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo, ma purtroppo hanno risposto con un mu molto poco collaborativo. Bravissimo.
0: Presidente Bussone, è un po' la traduzione in caso concreto di quello che lei diceva, se non sbaglio.
1: Sì, bisogna evitare due cose. Uno, che la montagna diventi un parco giochi e quindi la interpretiamo come luogo dove fare qualsiasi cosa a nostro vantaggio, a vantaggio di chi arriva. Due, bisogna evitare di tradurre certe questioni più urbane, certe abitudini che abbiamo nelle città e portarle nelle nostre esperienze in area montana. Non sono possibili queste due cose, perché la montagna ha limiti, caratteristiche specifiche e vanno riconosciute. Ha ragione il sindaco a dire: ma cosa ti lamenti della mucca? Tra l'altro, me lo faccio dire anche in termini economici, il primo pilastro dell'economia dei territori montani non è il turismo, l'agricoltura, la zootecnia, e su questo dobbiamo puntare, anche per dire che le comunità sono protagoniste dell'economia, non soltanto spettatrici o hanno dei benefici da chi arriva. Quindi c'è un meccanismo anche da supportare attraverso la politica, le istituzioni, con interventi ad hoc. Penso all'ultima legge sulla montagna che tocca anche questi temi, e dobbiamo spiegare, questo è un compito nostro degli amministratori, raccontare l'ecosistema peculiare della montagna, quelle mucche da 1000 anni, da 2000 anni, sono pezzo dell'economia dei territori e lo saranno ancora per i prossimi centinaia di anni.
4: E lo dicevamo, insomma, è importante preservare anche la vita di chi poi in queste comunità ci vive tutto l'anno. Prima di chiudere, una battuta ancora dal sindaco di Serina, Villarboito. Insomma, dobbiamo cercare di avere anche più sensibilità.
3: Ma assolutamente, guardi, la nostra è una comunità con un grande senso di appartenenza, un grande senso civico, e dove si vive diversamente dalla città in estrema sicurezza ancora. I nostri bambini vanno ancora a scuola a piedi già dalle elementari. Chi viene a Serina cerca la natura, il verde, come diceva il signore prima, l'aria pulita, l'autenticità. La maggior parte dei villeggianti, che viene soprattutto dalle città, ama questo ambiente rurale. Certo, chi arriva direttamente dalla città a volte porta con sé dei ritmi e delle aspettative urbane che gli fa dimenticare la montagna, che non è un villaggio turistico come ho scritto, ovattato, ma è un luogo proprio dove si lavora e si vive in simbiosi con la natura. Come dico certo, spesso, anche con un sorriso, il profumo del pascolo, il suono dei campanacci sono compresi nel prezzo del nostro soggiorno. Se questo non sta bene, non riusciamo proprio a trovare una giusta dimensione. Certo. E come dico, se uno va al mare e si lamenta del rumore delle onde, forse è meglio che al mare non ci vada,
2: ha sbagliato
3: così come è
2: qualcosa.
3: Meglio che in montagna non ci venga.
2: Certo. Sindaco, in ogni caso, dopo Caligola che voleva nominare console il cavallo, dopo l'ordinanza sulle mucche, io le proporrei, lo mette in giunta, una bella mucca e assessore di qualcosa, secondo me potrebbe essere utile. Gli scherzo, Michele, ecco, Villarboito, sindaco...
3: Il sindaco delle mucche,
2: un bellissimo titolo, le farebbe onore.
3: Grazie,
2: grazie, grazie il sindaco di
3: grazie
2: Serina Villarboito.
3: Chiudo col campanaccio, va bene?
2: Ma ce l'ha lì,
4: che meraviglia.
0: Scusi, faccia sentire.
2: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Mia. Messaggio
3: l'hanno
0: forte e chiaro.
3: Giusto appunto ieri.
0: Ah, giusto per ironizzare su una situazione.
3: Bravissimo.
0: Che immagino sia anche un po'.
3: Io vi ringrazio
0: fastidiosa
3: per l'opportunità.
0: Grazie sindaco, e grazie al presidente Bussone per essere stato con noi. Viva la montagna, grazie.
1: Grazie a voi.
3: A voi.
1: Buon turismo
3: grazie
1: a tutti.
3: A voi, grazie.
0: Botta e risposta a distanza ieri tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità, era nato per cambiare la politica, ma la politica lo ha cambiato, così il fondatore del Movimento sul proprio blog ha definito Draghi un grillino, dunque fate voi, è stata la replica di Giuseppe Conte.
4: Andiamo all'estero, 8.000 persone sono state evacuate la notte scorsa da una località turistica sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che negli ultimi giorni hanno distrutto boschi e decine di terreni. L'avanzare delle fiamme è favorito anche dal forte vento che sta soffiando sull'intera zona.
0: Siamo allo sport. Il Milan, con una nota diffusa sui social, ha smentito ieri sera le voci circolate sul web in merito alla morte di Franco Baresi. Il club rossonero ha sottolineato che il vicepresidente onorario della società sta affrontando un momento delicato e ha chiesto di rispettare la sua privacy.
4: Le 8:21, questa era l'ultima notizia, ma adesso arrivano tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna ci sono code per curiosi. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Sulla 13 Bologna-Padova, per un tamponamento tra due auto tra Villa Marzana e Occhiobello sono 3 km di coda verso Bologna. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, si registrano 3 km di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia con code a tratti tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie. 8:22, avete visto che sì, in montagna chiaramente tanti stanno andando e si godono le esperienze della montagna, andare con le mucche, andare a vedere insomma i pascoli, tutte queste cose, però anche in collina non se la stanno passando benissimo in questo momento, perché a quanto pare purtroppo col cambiamento climatico hanno già dovuto provvedere alla vendemmia in tantissime zone, dall'Oltre Po Pavese alla Sicilia, adesso anche in Piemonte stanno già procedendo alla vendemmia che di solito si faceva a fine agosto.
0: Ci si porta avanti per l'annata, vediamoci l'annata del vino, vedremo come andrà.
4: Magari ci invitano, noi possiamo assaggiare.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
16: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
5: Paule pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet, convenienza
17: nostra. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Afte.
21: Ne soffro da quando ero piccola.
20: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
21: Un aiuto per tornare a sorridere.
20: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
21: Rapida la guarigione.
20: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di 3 valigie in regalo.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Tattici Nucleari con Max Pezzali, giovedì 30 luglio, siete su RTL 102.5 e quello che comincerà domani sarà un weekend di grandi partenze perché comincia il mese di agosto, allora vogliamo parlarne in questo spazio, torneremo a farlo anche nei prossimi giorni. Ci colleghiamo con Geronimo La Russa, presidente dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia, una realtà che esiste da 121 anni e che, pensate, può contare su circa 1.300.000 associati. Grazie per essere con noi e buongiorno.
1: Buongiorno a voi, assolutamente, piacere mio.
0: Buongiorno, allora partiamo proprio dalla stretta attualità perché quello che si apre domani sarà un weekend da bollino rosso, lo dicevamo. Come si sta preparando questo maxi esodo, forse il primo della stagione ACI, la vostra realtà?
1: Noi ci stiamo preparando a offrire ai cittadini un servizio pieno. Abbiamo oltre 3.000 carri attrezzi sulle strade pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Ci auguriamo sempre che non ce ne sia bisogno, ma gli imprevisti accadono e anche le auto possono avere delle defaillance. I carri attrezzi di ACI, quelli gialli, sono sempre pronti a dare assistenza.
2: E lo dicevamo, da 121 anni siete proprio il punto di riferimento per chi si muove, ma la vostra è un'azione che, oltre a guardare ovviamente alla viabilità, al traffico, assume anche aspetti di natura sociale. È proprio di questi giorni la notizia di un accordo con il Ministero delle Imprese per lanciare il noleggio sociale. Ci racconta di cosa si tratta?
1: Il noleggio sociale è una bellissima iniziativa che noi di ACI abbiamo voluto promuovere, ideare, organizzare su tutto il territorio nazionale, mutuando dalla Francia un'esperienza che è stata da loro assolutamente positiva, ossia dare alle persone con un ISEE basso, fino ai 30.000 euro, a chi ha più bisogno, un'autovettura nuova, poco inquinante, sicura, che possa essere utilizzata pagando un canone di soli 100 euro al mese. E in questo canone, in Italia, a differenza della Francia, c'è anche incluso l'assicurazione, il bollo, l'assistenza di cui parlavamo prima, quindi i nostri carri attrezzi collegati alle nostre officine, tutto quello che c'è bisogno per una spesa limitata di 100 euro al mese, che può aiutare le persone a cambiare l'autovettura e il paese ad avere un parco circolante più moderno. Ricordo che in Italia purtroppo il parco circolante è di una media di 18 anni, quindi molto anziano, e questo non favorisce né l'ambiente né la sicurezza sulle strade. In più queste vetture, che sono noleggiate per 3 anni, al termine dei 3 anni i cittadini che ne hanno usufruito la possono acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di mercato dell'auto, appunto, a quel punto usata di 3 anni.
0: Chiaro, ci sarà un portale attraverso cui presentare le domande, è un portale in via di definizione, così diamo anche questa informazione di servizio, domande che poi evidentemente saranno vagliate. Presidente, noi forse la prima volta che ci sentiamo, però dobbiamo ricordare anche ai nostri ascoltatori che vi occupate anche di un altro pezzo importante che ha a che vedere intanto con l'Italia e poi con i valori fondamentali dello sport e dei motori, perché in quanto Federazione Sportiva dell'Automobilismo Italiano avete proprio in queste ore rinnovato la convenzione che riguarda l'autodromo di Monza e dunque il futuro anche del Gran Premio d'Italia, è vero?
1: È vero, è verissimo, è un piacere sentirci in effetti per la prima volta. Io sono tra l'altro un vostro assiduo ascoltatore e voi date molte informazioni preziose anche a chi ha esigenze di viaggiare. Ma ACI non si occupa solamente di mobilità e assistenza, come vi ho appena raccontato, ma lo fa da oltre un secolo anche occupandosi di sport, fa le proprie attività da oltre un secolo occupandosi di sport. L'Autodromo Nazionale Monza è stato creato dal mondo ACI nel 1922 e oggi lo stiamo proiettando addirittura al 2044. Abbiamo firmato proprio in questi giorni, abbiamo raggiunto l'accordo di, insieme al Comune di Monza, il parco, tutte le componenti istituzionali che rappresentano quel territorio, perché l'ACI lo possa gestire fino al 2044 nella speranza di ospitare sempre il Gran Premio di Formula 1. Stiamo lavorando anche per il rinnovo del contratto di Formula 1 e nella speranza che magari già da quest'anno sia una grande festa tricolore, una grande festa dell'Italia, avendo la fortuna e la gioia di vedere Kimi Antonelli così competitivo insieme alle Ferrari.
2: Esatto, a proposito di Formula 1, una battuta da tifoso gliela dobbiamo chiedere, perché lei stesso ha citato Kimi Antonelli, che tra l'altro, leggevamo, ha mosso i primi passi da pilota di kart proprio con voi nel team Italia dell'ACI, e poi insomma c'è anche il Gran Premio di settembre a Monza che è già tutto esaurito, insomma belle soddisfazioni.
1: grandissime soddisfazioni. L'ACI, nella sua duplice veste di Federazione Sportiva dell'Automobilismo e di ente pubblico, sostiene da sempre i giovani talentuosi del mondo automobilistico sportivo. Chino Antonelli ha iniziato con ACI Team Italia, che è il nostro programma di sostegno appunto ai giovani piloti con grandi capacità, poi è stato notato dalla Mercedes, che l'ha contrattualizzato e l'ha portato dove è oggi. Noi lo continuiamo a sostenere con un grandissimo tifo, e da tifoso il mio augurio è avere un podio tutto italiano, Ferrari e Kimi insieme. L'ordine sceglietelo voi, a me basterebbe questa grande festa per l'Italia.
0: E devo dire che ci associamo, perché non vediamo l'ora di raccontarlo. Grazie intanto a Geronimo La Russa, presidente ACI, ci sentiamo presto, intanto buona estate, ma torni a trovarci.
1: Con piacere, anche a voi buona estate, e domani mi raccomando attenzione sulle strade.
0: A presto, grazie.
3: Stati Uniti hanno bombardato l'Iran nella notte appena trascorsa. I raid sono stati una potente risposta ai tentati attacchi contro le basi americane in Medio Oriente. Lo ha reso noto il comando centrale di Washington. Ieri anche l'Arabia Saudita ha partecipato alle operazioni contro l'Iran.
2: Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per l'identificazione. Identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso, secondo il PD.
3: È iniziata l'escalation del caldo, i bollini rossi crescono di giorno in giorno, oggi allerta massima a Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani le città da bollino rosso diventano 11.
2: Infine il calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini si è scusato così per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso. È tutto.

0: New Hit su RTL 102.5, Good Old Days. A proposito di Good Old Days, quelli che cercano anche gli amici della Nazionale, leggevo che il direttore tecnico Ranieri abita 10 minuti dalla sede della FIGC e quindi gli viene comodissimo.
1: Molto direi. Ecco. No, non ecco perché la novella, però sicuramente una comodità. E a proposito di calcio, il grande calcio internazionale ha incontrato ormai l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 che vi stiamo raccontando da vicino.
2: Eh sì, RTL 102.5 è radio partner dell'evento e fino a sabato saremo in collegamento con tutti i nostri inviati, vi raccontiamo i match, retroscena, l'atmosfera del torneo.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ciao.
11: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
11: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
10: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Perché?
17: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
18: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per le immersioni subacquee è sempre necessario verificare preventivamente l'efficienza dell'attrezzatura. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 8 e 48 minuti, siete su RTL 102.5, l'ultima parte di Non Stop News per fare il punto sui principali fatti del giorno che dialogano inevitabilmente anche con la cronaca politica. Allora ci ha raggiunto in diretta il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno, benvenuto direttore.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora ieri è arrivato il via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, oggi se ne parla in maniera diffusa sui quotidiani, decreto che consente l'uso dell'intelligenza artificiale in quelli che sono noi sistemi di identificazione e di videosorveglianza, polemiche dell'opposizione che però hanno parlato di misure da stato di polizia, insomma su questo ci possiamo interrogare, qual è il confine della tecnologia applicata alla sicurezza, ricordando che insomma anni fa il dibattito si aprì sulle telecamere che oggi invece diamo abbastanza per scontate, direttore.
1: Sì, certamente c'è un punto di merito, come